0: tanto, faccio un rapporto, se mi pensiero non è tanto, mi critico a potere di destinaggio.
1: La larga spazzatura, alla terra consumi, la maleza che dentro la luna l'ambre di cuore.